Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andres Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Tree People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati, il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra due querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Tree People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Damn Words. Ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. La giuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Messy Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e glissando, cioè passa da una nota all'altra senza mai staccare nettamente e usando tutti i microtoni tra le note come legante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Thelma T, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga in glissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo, la tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza, al ritmo delle tue parole.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth, words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage. Beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarra.

caratteristicamente, anche produttivamente. La compressione è limiti, l'equalizzazione è spinta, la saturazione in dosi massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Mark Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso sul serio.

Gigito. Yo reggae.

0: hear from you.
1: Waiting.

0: la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

Ciao, sono Alessandro e non faccio mai annunci, ma questa volta è a suo modo importante. È uscito il primo libro ufficiale di Mirabilia. Si chiama Inarrestabili, parla di donne e delle loro storie, spesso dimenticate, sepolte, cancellate, rimosse o semplicemente ignorate, e a cui vogliamo restituire la loro voce e il loro posto nella storia. Lo trovate su Amazon in digitale e di carta e sul sito della casa editrice. Vi lascio il link in descrizione. Comprarlo è anche un modo per sostenere questo progetto. E ora possiamo cominciare.

una stanza in affitto in una modesta pensione di Washington. Il secolo sta morendo e con lui l'uomo che vive in quella stanza. Quei pochi che lo sentono raccontare le sue storie pensano che abbia perso il senno, chissà dove, chissà quando. I vecchi lo fanno a volte, inventano, ricostruiscono ricordi inesistenti, ingigantiscono le loro vicende, le distorcono, le abbelliscono, come un romanzo a cui giorno dopo giorno si aggiungono capitoli di fantasia e spariscono le pagine della normale, noiosa, mediocre vita quotidiana. L'uomo si chiama Celso Cesare Moreno. Nella vita ha navigato, questo è certo. Forse è stato un capitano, forse ha visto un po' di quel mondo lontano che inizia a svelarsi agli avventurieri di fine Ottocento. Ma non c'è verso che quei racconti siano veri. Ci sono troppe cose strane, favole, leggende, fantasie di un vecchio che vede, come dice il poeta, tingersi i ricordi dell'azzurro color di lontananza. Sono storie che incantano i ragazzini, belle da ascoltare, ma crederci, beh, è un'altra cosa. Certo che i marinai ne inventano di sciocchezze per noi che siamo rimasti a terra. Isole fantasma, avventurieri ai confini dei sette mari, mostri marini, sirene, olandesi volanti. Ma Celso, beh, li batte tutti. Parla di principesse orientali, di regni in mezzo all'oceano. Dice persino di aver sposato la figlia di un sultano e che tutti lo chiamavano Mustafa Visir e di essere stato quasi come un fratello per il re delle Hawaii. Dice di aver avuto un regno tra le mani e di averlo offerto ai Savoia che l'hanno rifiutato. Che peccato, dice, d'altronde si sa, sono sovrani di provincia, vagli a spiegare la vastità degli oceani a questi qua che hanno visto il mare solo negli affreschi coi tritoni sul soffitto delle loro stanze. Sono belle storie quelle di Celso, ci dovrebbe fare un romanzo come quel Salgari là che i ragazzi fanno la fila per leggere i suoi libri. Ma a lui non piace scrivere, piace raccontare. A volte si ferma con me la sera, beviamo un po' di vino che si è fatto spedire da casa sua in Italia, dal Piemonte, dice, da un paese che mi pare si chiami Dogliani, e ci fanno un vino buonissimo. Io l'ho bevuto e mi piace, mi piacciono le storie di Celso, anche se sono inventate non mi importa. Mi portano via di qua, dalla solitudine che condivido con questo vecchio marinaio, che vive nella stanza accanto alla mia. Lui viaggia nel passato e io, almeno così spero, nel futuro.

Il secolo passa. La notte dell'ultimo anno del XIX secolo ci ubriachiamo tutti. Facciamo baldoria come se dovesse finire il mondo. Ci diciamo che siamo fortunati a vedere il XX secolo, quello in cui accadrà tutto, in cui le macchine volanti ci porteranno ovunque in un attimo, in cui esploreremo ogni mare, ogni isola, ogni montagna e ogni abisso del nostro pianeta e poi chissà, forse andremo anche oltre. Celso è poco interessato ai nostri festeggiamenti, è stanco e ha negli occhi quello sguardo di chi ha visto tutto quello che poteva vedere, in cui ogni anno di vita ha pesato per 10. Sorride e torna in camera. Poi arriva il 1° gennaio dell'anno 1900 e in fondo non è cambiato niente. Ho solo un gran mal di testa per tutto l'alcol di pessima qualità che ho ingurgitato la sera prima. Io e Celso parliamo ancora in quell'inverno gelido. Altri racconti, altri dettagli, alcune storie ripetute più volte, sempre uguali, ma con nuovi particolari, nuovi personaggi, nuove sfumature. Celso riflette a lungo su certi passaggi, su certi rimpianti, sulle occasioni perse, su un mondo in cui non si riconosce più, in cui tutto è troppo veloce, troppo orientato al profitto, allo sfruttamento, al vantaggio personale. Mi parla dei bambini di strada, bambini italiani, dice, che erano diventati come dei figli per lui, perché lui di figli non ne ha avuti mai. Almeno che io sappia, aggiunge, e sorride a metà, con il viso un po' storto, come di chi non è troppo convinto che ci sia qualcosa da ridere. Alla fine di ogni serata si alza dalla sedia, mi mette una mano sulla spalla, una mano che è ancora pesante come un sacco di sabbia, e mi dice che è ora di andare a dormire. Ci salutiamo e sento dalla mia stanza il letto di Celso che cigola sotto il suo peso. Chiudo gli occhi e penso di essere anche io su una nave diretta a Giacarta, Sumatra, alle Hawaii o in mezzo al Pacifico, dove non ci sono nemmeno i gabbiani. La notte fa paura a tutti, mi ha detto una volta, non importa quanto sei giovane o vecchio, solo o in compagnia, a casa tua o su una nave in mezzo all'oceano. Poi, a marzo, Celso inizia a tossire, non riesce più a parlare. Polmonite, dicono, una cosa improvvisa. Se ne va il 12 del mese, senza fare rumore, senza che succeda niente. Celso è partito per il suo ultimo viaggio, dice la gente, è tornato dalle sue principesse. Io sono triste, non ho voglia di prenderlo in giro. Era un brav'uomo e mi piace ricordarlo così, nel pieno dei suoi anni, dentro uno dei suoi racconti, vestito da Mustafa Visir con i baffi neri e lo sguardo fiero. Arrivano gli ufficiali sanitari, qualche lontano conoscente. Bisogna liberare l'appartamento in fretta, non c'è tempo per i ricordi. Altri affittuari verranno e non sapranno niente di Celso, Cesare, Moreno e delle sue storie impossibili. Bisogna aprire le finestre e lasciare che la morte sia spazzata via dalla corrente d'aria. Bisogna andare avanti. Ed è lì che lo trovano, un baule di quelli scuri da marinaio, di un legno lucido e segnato dagli anni e dai trasbordi, pieno di segni, eppure perfetto, intatto, pesante, lucido. Lo aprono e io sto dietro di loro, cerco di sbirciare, magari di prendere qualcosa che mi ricordi di lui, una stampa, una lettera, chissà. Sperano ci sia qualcosa di valore, ma ve lo dico io, cari signori, che lì dentro non ci sono soldi o gioielli o tesori nascosti. Celso aveva il minimo per tirare a campare, come tutti noi che siamo qua dentro. Se avesse avuto qualche spicciolo in più, avrebbe scelto un posto migliore dove andare a morire, questo ve lo garantisco. Eppure frugano, frugano a lungo. Chissà, un testamento, un atto di proprietà, un titolo al portatore, un po' d'oro. Non si sa mai, bisogna controllare. Non trovano niente, ma poi iniziano a leggerle, quelle carte, perché non sembrano cose da poco. Hanno filigrane preziose, scritte con grandi svolazzi, ceralacche. Magari valgono qualcosa, magari significano qualcosa. Ed ecco, la verità, un pezzo per volta. Facce sorprese, bocche aperte, occhi spalancati. Il vecchio Celso non aveva inventato niente. Era tutto vero. Anzi, era più di così, molto più strano, molto più straordinario, molto più di quanto saremmo stati disposti a credere. Ho letto anche io quelle carte, sparse sul tavolo di quella che era stata la sua sala da pranzo e sul pavimento.
Ed ora anche io so tutto, tutto quello a cui avrei forse creduto e quello a cui non avrei creduto mai. Davanti ai miei occhi c'è la storia di un uomo straordinario, unico forse nella storia. E questa è la storia che vi voglio raccontare. Questa è la vera storia di Celso Cesare Moreno.

che fosse nato a Dogliani, in Italia, Piemonte, provincia di Cuneo, capitale del vino chiamato Dolcetto, lo sapevamo già. A chi, come me, emigrato dall'Italia, interessano le storie della madrepatria, Dogliani diceva qualcos'altro. C'era un giovane viticoltore di Dogliani che a 23 anni aveva comprato la sua prima tenuta e oggi, nel 1901, a 27 anni, era diventato un professore di scienza delle finanze a Torino, direttore della rivista Riforma Sociale, di cui arrivava qualche copia anche qui, a Washington, e collaboratore fisso del Corriere della Sera che io riuscivo a leggere ogni settimana alla Library of Congress grazie a un amico che lavorava lì come archivista. Quell'uomo, appena più vecchio di me, si chiamava Einaudi, Luigi Einaudi, e tutti dicevano che avrebbe fatto grandi cose per la politica italiana. Quali cose, però, era difficile dirlo all'epoca, l'avrei scoperto solo molto più avanti. A quanto pare, la famiglia Moreno era ricca, o almeno benestante. Celso era figlio di Bernardo Moreno, capo di una tipica famiglia della borghesia agraria piemontese del tempo, che in genere era anche una famiglia numerosa. Aveva almeno due fratelli e forse anche delle sorelle, ma le carte delle donne non dicono molto. Mentre i suoi fratelli rimasero a studiare in Piemonte, chi a Cuneo, chi a Torino, e divennero avvocati, medici e notai, lui sognava di andare via. Me lo immagino, a fissare il tramonto dietro le colline coperte di vigneti, fino all'ultimo raggio di sole, e fremere al pensiero di poter un giorno seguire quella luce e andarsene da quel posto sempre uguale, legato ai cicli di quell'unica pianta, la vite, intorno a cui ruotava tutta la vita di chi restava. E così fece Celso, andò via, alla prima occasione. E all'epoca andare via davvero, voleva dire il mare. Andò a Genova a studiare all'Accademia Navale, da cui uscì nel 1855 con il grado di capitano di lungo corso. La sua via, la chiave che gli avrebbe aperto le rotte mercantili del mondo intero, attraverso tutti i mari e gli oceani che si stendevano tra i continenti. Anche qui, se chiudo gli occhi, lo vedo ancora giovane, con i capelli neri e crespi e i baffi ben curati, la divisa immacolata, in piedi, sulla tolda, a godersi il vento del tramonto, inseguendo le albe e i tramonti che ora non gli potevano più sfuggire. Celso scrive nei suoi diari che in uno dei suoi viaggi sulle rotte orientali aveva conosciuto un uomo straordinario. In un porto del Mediterraneo, che Celso decise di non scrivere, aveva ormeggiato accanto ad un piroscafo chiamato Salvatore, e il capitano era un uomo di circa 50 anni, dalla forza straordinaria, con i capelli e la barba lunghi e bianchi e uno sguardo che tagliava come un coltello. Un uomo che aveva visto tutto, aveva vinto e perso tutto mille volte, eppure in lui non si riusciva a spegnere una fiamma che lo divorava dall'interno. Si chiamava Giuseppe quell'uomo e avevano parlato a lungo di libertà dei popoli, di giustizia, di lotta e ribellione, e solo quando si erano salutati quell'uomo si era presentato anche con il suo cognome, che a sentirlo, dice Celso, garriva al vento come una bandiera. Garibaldi. Fu in uno di quegli anni che scoppiò una strana guerra in uno strano posto. C'era un grande malato in Europa, come si diceva all'epoca. Non era una persona, ma un impero, quello ottomano. E quando un impero si ammala, tutti arrivano a cercare di strappare un pezzo del suo corpo morente. Il boccone più interessante, in quegli anni di metà Ottocento, si chiamava Crimea. Lo zar Nicola II voleva avanzare verso il Mediterraneo, ma agli imperi, tutt'altro che malati, di Francia e Inghilterra, questa cosa non stava bene per niente. Fu una guerra terribile, combattuta già con mezzi moderni, telegrafi, ferrovie, fotografie aeree, e qualcuno la chiamò la prova generale delle guerre del futuro. Il vincitore, alla fine, non fu un impero, ma furono il tifo e il colera, che fecero più morti di ogni altra fazione. Nel 1855, contro i russi e a fianco di ottomani, britannici e francesi, arrivò anche un piccolo stato europeo, che era nato poco più di un secolo prima dalla distribuzione del regno di Carlo II di Spagna, e anche se aveva sede in Piemonte, si chiamava Regno di Sardegna. Non che ai Savoia, sovrani di questo piccolo stato, interessasse più di tanto la Crimea,
ma il loro statista più eminente, Camillo Benso, conte di Cavour, pensò bene di usare questa guerra per farsi amici potenti, che da lì a pochi anni avrebbero aiutato il piccolo regno di Sardegna a diventare il Regno d'Italia. Celso era un capitano di questo piccolo regno e quando sentì che si reclutavano uomini per partecipare a quest'epica impresa, non se lo fece dire due volte e salpò per il Mar Nero come ufficiale di marina. Come capitano di lungo corso, Moreno fu impiegato nel complesso sistema di trasporto via mare. Doveva coordinare lo spostamento di migliaia di soldati, cavalli, rifornimenti e munizioni dai porti di Genova e La Spezia fino a Balaclava, in Crimea. Fu uno dei primi a vedere l'efficacia delle nuove navi a vapore in un conflitto su larga scala e quelle navi, che andavano controvento, lasciarono in lui un segno profondo che sarebbe tornato a galla più tardi nella vita di Celso. Lavorare con gli inglesi e i francesi, poi, fu un esercizio che gli insegnò le basi della comunicazione internazionale, facendogli scoprire di essere molto portato per le lingue, ma anche per la sottile arte della diplomazia. Celso vide l'orrore della morte, soprattutto quella portata dal colera, e sopravvisse ad un ambiente infernale che in qualche modo segnò il suo carattere, lo rese più duro e più cinico. Ma in quelle lunghe attese tra un'azione e l'altra, Celso conobbe anche una infinità di persone con cui espresse il suo talento maggiore, la capacità di intessere una rete di contatti, creare relazioni, combinare occasioni per nuove avventure, costruire, pezzo dopo pezzo, un futuro inimmaginabile. Quando la guerra finì, Celso non era più un capitano qualsiasi, ma un veterano decorato, la cui visione del mondo era completamente cambiata. Aveva capito che il mondo stava diventando sempre più piccolo e che tornare alla vita di prima era diventata una prospettiva claustrofobica e insopportabile. Infatti, appena finita la guerra, invece di tornare a casa, Celso puntò la prua della sua vita verso est e si imbarcò per le Indie orientali.

Celso sbarcò a Sumatra nel 1858, in un'epoca in cui l'isola era il terreno di uno scontro feroce. Gli olandesi stavano cercando di consolidare il loro impero coloniale, ma il sultano di Aceh, nel nord del paese, resisteva con le unghie e con i denti. Gli occidentali, che arrivavano a Sumatra, avevano tutti gli stessi modi e la stessa faccia, quella dell'invasore arrogante. Parlavano la loro lingua e quella dei fucili e nient'altro. Non cercavano di capire nulla di questi luoghi, che per loro erano solo nodi di un flusso di risorse da portare in patria, né degli abitanti, che erano solo braccia per spostare i loro carichi quando collaboravano, e in caso contrario fastidiosi ribelli da eliminare. Celso era diverso. Appena arrivato aveva iniziato a imparare le lingue locali e a presentarsi come un amico e un alleato. Parlava come loro, mangiava come loro, viveva come loro. Il sultano Ali Alauddin Mansur Siah vide in lui un uomo di valore che conosceva Oriente e Occidente, aveva visto il mondo e poteva essere un consigliere prezioso. Divenne Mustafa Visir, andava in giro con un gran turbante in testa, gli abiti ricamati d'oro e la spada al fianco, parlava correntemente il malai e la cenese, ma anche un po' di batak e lampung, oltre all'italiano, al francese e un po' di olandese. Iniziò a frequentare la figlia del sultano, che rimase affascinata, a quanto pare, da quell'uomo venuto da orizzonti lontanissimi. Celso racconta di averla sposata, ma non ci dice molto sugli aspetti sentimentali della vicenda. Non era il tipo da scrivere certe cose. Quello che si trova nelle carte è che questa unione gli diede un potere enorme a Sumatra e lo fece diventare a tutti gli effetti un membro della corte del sultano, inclusa la disponibilità di grandi territori nel nord del paese. Fu a quel punto che il suo pensiero tornò alla madrepatria. Scrisse diverse lettere al governo di Torino, indirizzate a Vittorio Emanuele II, perché il suo regno stabilisse un protettorato a Sumatra per iniziare un commercio internazionale di beni preziosi come pepe, canfora, oro e seta. Col senno di poi, forse, saltare il tentativo coloniale in Africa e puntare tutto sull'Oriente per la nascente nazione italiana sarebbe potuta essere una buona mossa, ma c'erano troppi motivi per non farla. Intanto Sumatra sembrava troppo lontana per le mire espansionistiche di una nazione che ancora faticava non poco a tenere insieme il nord e il sud del suo stesso territorio, e poi c'era il rischio concreto di farsi nemici potenti nelle Indie orientali, gli olandesi prima di tutto, che non avrebbero certo gradito una nuova colonizzazione nelle terre che consideravano il proprio territorio privato di caccia alle risorse locali. Cavour, da diplomatico prudente e attentissimo alle alleanze, così come i suoi successori, non considerarono mai l'offerta di Celso come una proposta sensata, ma come l'idea bislacca e pericolosa di un eccentrico emigrante che avrebbe potuto portare l'Italia in un conflitto diplomatico assolutamente non necessario. Senza l'appoggio dell'Italia, Celso capì che la pressione degli olandesi, prima o poi, lo avrebbe stritolato. Lo chiamavano il pirata bianco, un pericoloso agitatore politico che dava consigli al sultano per resistere alla loro espansione, e iniziarono a sabotare i suoi carichi e a minacciare i suoi partner commerciali. Gli olandesi stavano facendo il vuoto intorno a lui e prima o poi sarebbe successo. O lo avrebbero spedito in galera o lo avrebbero tolto di mezzo in un qualche incidente, diciamo così, nella giungla. Tradito dalla patria, che lo vedeva solo come una mina vagante e non come il nuovo Marco Polo che offriva un impero ai Savoia su un piatto d'argento e messo alle strette dall'espansione dei veri grandi colonialisti, Celso fu costretto a fare fagotto, ma non tornò in Europa. Mentre gli olandesi stavano preparando un attacco in forze contro Aceh, Celso caricò tutto ciò che possedeva su una nave e fece rotta verso nord-est, nel Mar Cinese meridionale, sbarcando a Tonchino, in Vietnam, dove i francesi stavano iniziando la loro conquista coloniale. Anche qui Celso provò a fare lo stesso gioco, allearsi con i locali, offrendo una profonda conoscenza in termini di navigazione e cultura internazionale, in cambio di protezione e influenza. E anche qui gli ufficiali francesi capirono ben presto che Celso non era un semplice mercenario, ma uno che sapeva troppo, che non si limitava ad eseguire gli ordini, ma cercava di influenzare l'intera politica coloniale in Asia.
I francesi iniziarono a sospettare di lui, che forse era una spia, un agitatore, o peggio una mina vagante che avrebbe venduto qualsiasi informazione ottenuta al miglior offerente. In un'epoca di paranoie coloniali, un uomo che proponeva un modello di imperialismo illuminato, basato sulla cooperazione commerciale che preservasse le strutture di potere locali, era visto come un ostacolo da rimuovere per portare avanti la linea dura del colonialismo più spietato e brutale, quello che poi avrebbe portato le grandi potenze europee alla ribellione, alla guerra e alla fine alla perdita della propria influenza sulle regioni conquistate. Celso capì che nel Tonchino i francesi stavano commettendo gli stessi errori degli olandesi a Sumatra e invece di restare rischiando l'arresto per insubordinazioni o spionaggio, fece quello che gli riusciva meglio. Cambiò ancora una volta scenario. Si diresse verso Hong Kong e Canton e qui iniziò una trasformazione fondamentale per le sue imprese future. Capendo che non c'era più spazio per gli avventurieri militari e che l'epoca dei Garibaldi era finita, cambiò pelle, come si dice, smise di portare la spada al fianco e divenne un uomo d'affari internazionale. Si vestì di sete orientali e iniziò a frequentare le fumerie e i centri cittadini dove si facevano i migliori affari e costruì un'altra rete, non più politica, ma economica e commerciale, che lo mise nelle condizioni di fare un altro grande salto, non più in Oriente, ma verso la nuova frontiera del business mondiale, il Far West degli Stati Uniti d'America.

Nel 1863 gli Stati Uniti, in piena guerra civile, iniziarono una delle opere ingegneristiche più audaci e incredibili del XIX secolo, la ferrovia intercontinentale, che all'epoca tutti chiamavano Pacific Railroad. Due compagnie, in momenti diversi, attaccarono la sfida ai limiti dell'impossibile da direzioni opposte, con l'obiettivo di incontrarsi a metà strada. La Union Pacific doveva partire da Omaha, in Nebraska, e andare verso ovest attraverso le grandi pianure, mentre la Central Pacific, da Sacramento, doveva andare verso est, sfidando le terribili pendenze della Sierra Nevada. Per completare un compito del genere servivano fondamentalmente tre cose: soldi, materie prime e una quantità enorme di manodopera. Per l'enorme richiesta di manodopera operaia c'era già un canale molto promettente, la Tratta Amarilla, una nuova forma di schiavitù appena migliore di quella che era appena stata abolita nei confronti dei popoli africani, ma che comunque prevedeva condizioni orribili. In teoria, i coolies, come venivano chiamati i lavoratori cinesi e indiani assoldati come forza lavoro estremamente economica negli Stati Uniti, avevano un contratto, ma spesso era firmato senza capirci una parola e li legava al proprio datore di lavoro per circa 8 anni. Dopo essere arrivati con le navi della morte, in condizioni terrificanti e con una mortalità altissima, venivano spediti nelle piantagioni di canna da zucchero e nelle miniere di guano, dove il trattamento era di pura schiavitù, frustate, malnutrizione e turni massacranti. Se non riuscivano a ripagare il debito del viaggio, rimanevano legati a quella situazione per tutta la vita. Alle compagnie impegnate nella costruzione della Pacific servivano tra i 20.000 e i 30.000 operai e per rispettare i tempi strettissimi e la mancanza di fondi, soprattutto la Central si rivolse in modo massiccio agli immigrati cinesi della Tratta Amarilla. Come disse il loro sovrintendente ai lavori James Storbridge, sono capaci di imparare, silenziosi, puliti e fedeli. E tanto bastava. Più di metà degli operai impiegati furono immigrati dalla provincia del Guangdong, in Cina, arrivati in California per sfuggire alla povertà e alle guerre civili in Cina. Celso Cesare Moreno si propose come mediatore per l'immane flusso umano di lavoratori cinesi in cerca di fortuna dall'altra parte del Pacifico, dove la domanda era improvvisamente aumentata a causa delle costruzioni ferroviarie. Il suo lavoro si collocava in un'area grigia tra l'intermediazione e lo sfruttamento, anche se in qualche modo migliorò decisamente l'organizzazione e la trasferta dei lavoratori in fuga dalla Cina. Avendo contatti molto solidi con le Six Companies, le potenti associazioni cinesi che gestivano l'emigrazione, si presentò agli industriali delle ferrovie come l'unico occidentale in grado di garantire un flusso costante e disciplinato di lavoratori dalla Cina. Celso sapeva come negoziare i contratti ed era in grado di mettere in comunicazione due mondi lontanissimi, quello della burocrazia americana e quello delle usanze e pratiche tipiche del mondo cinese. Il suo lavoro consisteva nel reclutare contadini poveri nel Guangdong e nel Fujian, noleggiare vecchie navi clipper o piroscafi a vapore e stiparci dentro quanti più cinesi possibile, in condizioni spesso disumane. Per ogni testa cinese consegnata a San Francisco, Celso guadagnava una commissione. Un business molto redditizio, ma va detto moralmente più che ambiguo, ai confini con la tratta degli schiavi. In un certo senso, Celso era diventato un nuovo Caronte che traghettava i cinesi da un inferno ad un altro. Celso non vedeva però in quella tratta un'attività redditizia fine a se stessa. Visionario come sempre, pensava che quella fosse solo la prima fase di quella che sarebbe diventata una linea commerciale stabile tra Cina e Stati Uniti, due nazioni con un potenziale di crescita enorme che a Celso non era certo sfuggito. Con il tempo si sarebbero stabilite linee a vapori regolari, piroscafi e navi mercantili che avrebbero aperto in California e in tutti gli Stati Uniti le porte di un mercato immenso per i prodotti cinesi in America e per i prodotti americani in Cina. Nella sua visione incredibilmente avveniristica, Celso cercò di far capire agli americani che la loro nuova scintillante nazione aveva due facce. Una, la più antica, rivolta verso l'Atlantico e l'Europa,
e una nuovissima appena nata e piena di promesse che si affacciava sul Pacifico e quindi sull'Oriente. Ma c'era di più. Negli anni 50 dell'Ottocento, l'imprenditore americano Cyrus Westfield convinse i governi britannico e statunitense a finanziare un'impresa folle: posare un cavo di rame lungo oltre 3.000 chilometri sul fondo dell'Oceano Atlantico, collegando l'Irlanda a Terranova, in Canada. I primi tentativi furono disastrosi. Le navi dell'epoca non erano abbastanza grandi per contenere tutto il cavo, quindi servivano due navi, una inglese e una americana, che srotolassero il cavo da parti opposte e si incontrassero a metà strada. Nel 1857, durante il primo tentativo, il cavo si spezzò dopo appena 300 chilometri. Nel giugno del 1858 una tempesta rischiò di affondare le navi e il cavo si spezzò più volte. Ma nell'agosto di quello stesso anno le due navi si incontrarono in mezzo all'oceano, unirono i cavi e completarono la posa. Il 16 agosto 1858 la regina Vittoria inviò un messaggio di auguri al presidente James Buchanan. Il messaggio conteneva solo 98 parole, ma il segnale era così debole che ci vollero 16 ore per trasmetterlo interamente. Convinti che servisse più potenza per aumentare il segnale, gli ingegneri applicarono una tensione di 2000 volt, friggendo l'isolamento del cavo e distruggendo l'impianto. Nel 1866 Cyrus Westfield ci riprovò, questa volta con un'unica nave enorme, la Great Eastern, la più grande nave del mondo all'epoca. Nel luglio di quell'anno la distanza nelle comunicazioni tra America ed Europa si ridusse da decine di giorni a pochi minuti, un progresso enorme, le cui conseguenze cambiarono la storia del mondo. Dall'altra parte del pianeta, Celso guardava ad un altro oceano e pensava che la stessa cosa si potesse fare sotto il Pacifico. Un cavo telegrafico tra Cina e Stati Uniti avrebbe cambiato la storia e avvicinato due mondi lontanissimi con un salto epocale nelle comunicazioni. Una linea regolare di traffico navale e una linea telegrafica sottomarina per unire Oriente e Occidente, chiudere quel cerchio intorno al mondo che avrebbe unito l'intero pianeta in un unico flusso di persone e informazioni. Un sogno enorme che Celso decise di portare nell'unico posto al mondo dove poteva forse essere realizzato: Washington.

Washington DC accolse Celso Cesare Moreno nel 1868. Quella che trovò Celso fu una nazione in un momento cruciale e delicatissimo della sua storia. In piena ricostruzione dopo la guerra civile, gli Stati Uniti avevano appena acquistato l'Alaska dai russi e stavano capendo cosa fare di quell'immensa costa proiettata verso il Pacifico che si estendeva ad ovest del paese. Celso aveva 37 anni, un baule pieno di mappe, cartine, documenti, diari e la capacità dialettica di chi aveva visto guerre, rivoluzioni, epidemie, invasioni, gestito fortune immense e aveva parlato con i diplomatici di mezzo mondo in 14 lingue diverse. Non era certo un immigrato qualunque e fece in modo che tutti lo capissero subito. Invece di alloggiare dove stavano la maggior parte degli immigrati, specialmente quelli italiani, Celso scelse di frequentare la zona di Pennsylvania Avenue e gli hotel dove alloggiavano i membri del Congresso. Anche l'America era una terra nuova, con le sue usanze, i suoi dialetti, i suoi riti e le sue tribù, e Celso ormai aveva capito come funzionano le società umane, che da un certo punto di vista si somigliano tutte più di quanto vorrebbero ammettere. Anche se non poteva disporre di grandi fondi economici, si presentava sempre impeccabile, con i migliori abiti e il portamento di una persona d'alto rango. Anche a Washington, come ovunque, l'apparenza era la prima porta che conduceva alle stanze del potere. Il suo primo passo fu assumere la cittadinanza americana. Se voleva concludere qualcosa dal punto di vista politico, far passare delle leggi al Congresso, non poteva certo farlo dal suo status di suddito del Regno d'Italia. Nel 1869 divenne a tutti gli effetti un cittadino degli Stati Uniti d'America e, per ricordarlo a tutti, lo si legge ancora nelle carte, aggiungeva sempre alla sua firma la nota American Citizen, tanto per essere chiari. Tra il 1869 e il 1872 Moreno visse praticamente dentro il Campidoglio e la sua capacità di fare lobbying fu a dir poco sbalorditiva. Fu ricevuto dal segretario di Stato e da vari senatori particolarmente influenti e dopo anni di pressioni, nel 1872, riuscì a far approvare un atto dal Congresso che autorizzava la costruzione del suo famoso cavo telegrafico transpacifico. Fu un successo incredibile. Un singolo individuo senza una grande azienda alle spalle era riuscito a far legiferare il governo degli Stati Uniti a proprio favore. Ma fu proprio a quel punto che Celso capì, o fu costretto a capire, che l'America era un mostro a due teste e che lui ne aveva domata solo una. L'altra, quella dei soldi, dei capitalisti, degli impresari, dei banchieri, non era infatti disposta a lasciare che un avventuriero venuto da chissà dove turbasse i loro piani economici già ben consolidati con progetti indipendenti. I grandi finanzieri di New York e i capitalisti della Western Union non gradivano l'intrusione nel loro territorio e iniziarono a usare la stampa per dipingerlo come un visionario senza capitale in tasca e un uomo dei trascorsi fumosi e ambigui. Celso reagì a modo suo, scrivendo opuscoli velenosi che attaccavano la corruzione della capitale e le ingerenze della finanza nella politica. Ma se da una parte questa battaglia lo rese molto popolare come personaggio, dall'altra gli chiuse tutte le porte della finanza. Intanto il tempo passava e alla fine degli anni 70 dell'Ottocento Celso sembrava aver perso la guerra che contava di più, quella economica. Se la legge lo dava favorito, qui nel paese delle grandi opportunità, questo non bastava. Serviva l'appoggio economico dei privati per finanziare qualsiasi progetto. Fosse stata pure una fontana in una piazza, figuriamoci la posa di un cavo telegrafico intercontinentale. I fondi scarseggiavano, Celso si arrangiava lavorando per qualche giornale e andando a caccia di piccoli incarichi diplomatici, mentre i suoi sogni di gloria si avviavano verso un vicolo cieco. Fu allora che incontrò qualcuno che lo avrebbe portato in una nuova città per cercare una nuova strada e una nuova avventura.

Ci sono 8 isole in mezzo al Pacifico. Sono così isolate che spesso non ci si rende conto della loro distanza, perché nella loro storia più recente hanno avuto rapporti piuttosto intensi con il mondo occidentale. Resta il fatto che, se guardiamo il mappamondo, sono praticamente a metà tra l'Asia e l'America, a 4.000 km dalla costa della California. Si chiamano Hawaii, una parola che significa patria, e fin dalla loro scoperta da parte degli occidentali, avvenuta il 18 gennaio del 1778 dal capitano James Cook della Marina inglese, i loro rapporti con il mondo europeo sono stati fitti e turbolenti. Inizialmente la popolazione fu decimata dalle malattie importate con le navi occidentali, poi seguì un periodo in cui le isole furono governate da capi locali in costante conflitto tra di loro. Verso la fine del Settecento, Kamehameha il Grande, grazie al suo carisma e all'uso strategico di armi da fuoco europee, unificò tutte le isole principali sotto un unico scettro, diventando re Kamehameha I nel 1810. Il nuovo regno iniziò un fitto commercio legato alla caccia delle balene e al legno di sandalo che lo legò sempre di più al mondo occidentale, finché nel 1843 Inghilterra e Francia riconobbero formalmente le Hawaii come stato indipendente. Il regno adottò diverse costituzioni fin dal 1840 che limitavano il potere assoluto del re e introducevano un parlamento e un sistema giudiziario, diventando nel frattempo uno dei paesi con il tasso di alfabetizzazione più alto del mondo. Mentre Celso era a Washington, il regno delle Hawaii era entrato in un periodo di crisi nei rapporti con gli Stati Uniti e per questo motivo una delegazione era in visita proprio nella capitale per cercare di stabilire nuovi equilibri commerciali e diplomatici. Celso capì che quella era l'occasione per ribaltare la situazione. Le Hawaii erano esattamente a metà del percorso che la linea telegrafica oceanica avrebbe dovuto seguire, ma anche di eventuali rotte navali con l'Oriente, e forse potevano essere la chiave per sbloccare la realizzazione del suo grande progetto. Con le ultime risorse a sua disposizione, Celso salpò verso Honolulu nel 1880, dopo aver catturato l'attenzione e l'interesse dei diplomatici hawaiani. Pochi anni prima, Hawaii e Stati Uniti avevano firmato un trattato che permetteva allo zucchero hawaiano di entrare negli Stati Uniti senza tasse. In cambio, però, le Hawaii promettevano di non concedere il loro territorio a nessun'altra potenza straniera. Celso parlò con il re, che all'epoca era David Kalakaua, detto il monarca allegro, uno dei sovrani più colti e interessanti della storia moderna, spiegandogli che il suo regno stava per essere divorato dalle grandi potenze, in particolare dagli Stati Uniti, e che l'unica via d'uscita era internazionalizzare il regno, aprendosi a diversi mercati, tra cui il principale era senz'altro la Cina. Kalakaua era un figlio del progresso e della tecnologia e voleva che le Hawaii diventassero una nazione moderna e rispettata. Sognava una confederazione di regni polinesiani con le Hawaii alla guida e Celso, con la sua esperienza in Indonesia e Asia, gli fornì la base teorica e diplomatica per pensare in grande. Alle Hawaii il potere reale era limitato dai cosiddetti baroni dello zucchero, discendenti dei missionari americani che controllavano l'economia e il governo. Il piano di Celso era di iniziare a importare lavoratori cinesi e indiani per rompere il monopolio della manodopera e poi stringere patti e alleanze con altre nazioni, magari in Europa, magari proprio con il Regno d'Italia. Per Kalakaua Celso fu una ventata di aria fresca. Finalmente qualcuno gli diceva che non doveva per forza ubbidire alle imposizioni di Washington, che c'era un'altra strada, un'alternativa ad una progressiva ed inevitabile sottomissione, che dall'economia sarebbe presto transitata anche nella politica. Per gli Stati Uniti, infatti, le Hawaii erano una componente fondamentale che nei loro disegni strategici doveva diventare parte del loro impero nascente, con una base militare stabile a Pearl Harbor, consentendo loro di piazzare una pedina importante nel mezzo dello scacchiere del Pacifico. Il 14 agosto 1880 Kalakaua compì un atto che scosse le isole. Licenziò il suo intero gabinetto di ministri, composto in gran parte da bianchi legati agli interessi americani, e nominò Celso Cesare Moreno come ministro degli affari esteri.
La cosa ovviamente non poteva restare senza conseguenze. I residenti americani ed europei si sentirono mancare la terra sotto i piedi, mentre questo avventuriero italiano e cattolico, legato all'Oriente, stava cercando di cambiare per sempre l'equilibrio etnico, politico e finanziario delle Hawaii. Il governo Moreno durò solo 4 giorni. La reazione fu così violenta che i diplomatici stranieri minacciarono di far sbarcare le truppe dalle navi da guerra ancorate nel porto di Honolulu. I cittadini bianchi organizzarono proteste di massa e il re, per evitare una guerra civile o l'invasione immediata, fu costretto a chiedere a Celso di dimettersi. Anche se non era più ministro, il re non abbandonò però Celso, che era ormai diventato un suo amico fraterno, oltre che confidente e consigliere. Gli affidò invece una missione segretissima e d'onore: portare 3 giovani principi hawaiani in Italia per farli studiare e creare una nuova classe dirigente che non fosse influenzata dagli americani. Celso tornò in Italia con i 3 giovani principi, David, Edward e Jonah. Li fece iscrivere alla prestigiosa Accademia Militare di Torino e poi a Napoli, alla Scuola Militare Nunziatella, dove ricevettero un'istruzione di altissimo livello. Tutti i soldi per il mantenimento dei 3 rampolli, ingenti somme di denaro, di cui Celso ha tenuto una meticolosa contabilità che sto sfogliando tra le sue carte ingiallite, finivano nelle sue tasche, e qui non è facile capire che fine facessero veramente. Di sicuro Celso sfruttò la sua posizione di tutore per riaccreditarsi alla corte di Umberto I di Savoia, presentandosi come ambasciatore plenipotenziario di un regno lontano, per convincere il governo italiano a firmare trattati commerciali preferenziali con le Hawaii. Il momento d'oro durò qualche anno, ma poi, bruscamente, finì. Nel 1887, mentre i principi erano ancora in Italia, la situazione alle Hawaii precipitò. Nel 1887 i coloni americani infatti imposero la costituzione delle baionette, riducendo il re a un fantoccio. I fondi per i principi furono tagliati e i ragazzi dovettero tornare in patria. Ma non fu tutto inutile. Jonah, grazie all'addestramento ricevuto in Italia, divenne un leader fortissimo. Combatté contro l'annessione agli Stati Uniti e in seguito divenne il primo principe hawaiano a sedere come delegato al Congresso degli Stati Uniti, dove lottò per i diritti delle terre dei nativi hawaiani.

L'ultima fase della vita di Celso Cesare Moreno è una parabola di incredibile redenzione. Dopo aver frequentato re e sognato imperi, l'ormai anziano avventuriere tornò a Washington DC nel 1889, ma non cercava più concessioni per telegrafi. La sua nuova missione era la giustizia per i suoi connazionali. Negli Stati Uniti di fine Ottocento, migliaia di immigrati italiani vivevano in condizioni pietose. Erano controllati dai cosiddetti padroni, intermediari che li reclutavano in Italia, pagavano loro il viaggio e poi li tenevano in una condizione di schiavitù debitoria, trattenendo i loro salari e costringendoli a vivere in squallide baracche. Con la sua esperienza del diritto americano acquisita in 20 anni di lobbying e conoscendo benissimo i meccanismi del traffico di esseri umani, Celso divenne l'incubo di questi sfruttatori. Usò la stampa per pubblicare articoli infuocati, facendo nomi e cognomi dei trafficanti e degli sfruttatori, e chiese al Congresso leggi che proteggessero gli immigrati, mettendo fine ad uno sfruttamento che era indegno dei rapporti tra Stati Uniti e Italia. L'aspetto più commovente e duro della sua attività riguardava i bambini. Molti piccoli immigrati venivano affittati dai genitori poveri in Italia da dei padroni che li portavano in America per farli lavorare come mendicanti, suonatori di organetto o spazzacamini. Moreno propose una legge specifica per criminalizzare il trasporto di minori a scopo di sfruttamento stradale. Nel 1874 il cosiddetto Moreno Bill si trasformò nel Kidnapping Act, una legge che rendeva illegale l'importazione di persone detenute in schiavitù o per sfruttarle come mendicanti. Ancora una volta la battaglia legale di Celso aveva avuto successo, ma applicarla fu tutta un'altra storia. I padroni si adattarono, fingendosi parenti

Qui finiscono le carte di Celso Cesare Moreno. Il baule è vuoto. Ho letto tutto, vi ho raccontato tutto quello che sono stato in grado di raccontare. Quel poco che resta si è svolto in questa povera pensione di Washington, tra racconti incredibili e una vita al confine con la miseria. La sua famiglia, mi dicono, si è ricordata di lui. Le sue spoglie torneranno ad Ogliani e forse gli faranno anche un monumento. Per me Celso sarà sempre il re delle favole, anche se ora so che quelle favole erano tutte vere. Ma come tutte le favole, anche quelle vere, alla fine restano sempre sogni, imprese, avventure, mentre il mondo va avanti, spietato, secondo le sue regole, indifferente a tutto e a tutti. Eppure, in questa favola di uno strano uomo con le sue luci e le sue ombre oscure, un po' imbroglione, un po' idealista, dall'ego smisurato e dalle capacità quasi magiche di farsi ascoltare e di dialogare con tutti, c'è una morale che forse va al di là della sua vicenda. Non tutte le battaglie possono essere vinte, specie se vedi il mondo con un secolo di anticipo, ma non per questo non vale la pena di combatterle. A volte la vita di un uomo non ha lo scopo di raccogliere soldi e successo e portarseli nella tomba, ma di lasciare tutto qui, lungo la strada, seminando una traccia, un segno e vivendo un'esistenza che è uno straordinario capolavoro di ingegno, abilità, fortuna e avventura.

Grazie per aver ascoltato questa puntata di Mirabilia. Se volete sostenere il progetto o rimanere aggiornati sulle ultime novità, potete andare sul sito mirabilia.info. La nostra mail per contattarci è sempre podcastmirabilia@gmail.com. Grazie per tutto l'affetto e il sostegno che continuate a darci e alla prossima puntata.

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

I want my tea damn. I like my tea damn.

filler. Get me that humane killer, and we'll toddle off afar.

questo gioco di ruolo guidato con massa senza scrupoli, l'odio fra i popoli, i forti sui deboli, che sono abili a crearsi alibi indimostrabili, che aggrappano ragioni futilive e incontestabili, che negano tutti i diritti ai propri simili, in nome di una giustizia propria degli uomini soltanto nella forma, non negli intenti. Sei grosso, ti rispetto, se no calci sui denti, diversi nell'aspetto, sia scritto in mille lingue, ma siamo libri di sangue, libri di sangue, volumi di storia futura, diversa cultura ma identica natura, è inutile negarlo, questi sono i fatti, il prologo e l'epilogo è uguale per tutti, farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi e poliziotti, non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione, Zulu, quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo, figurati se porta fuori come si vesta, una bestia in difesa resta una bestia, chiamato a tutelare i diritti di chi? È successo come Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro, colpo su colpo, battuto come un polpo, legato in cappellato e trascinato per lo scalpo, documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato e vergate col sangue di un uomo innocente e impotente, che con quei bastardi non c'entrava niente, ma cara gente, quotidianamente succede anche a Cagliari, ma non si sente, lentamente, inesorabilmente, la sabbia del tempo ricopre la mente, ogni giorno, ogni mese, ogni anno, in tutto il mondo, la violenza comanda le azioni di uomini e nazioni, sesso, razza, religioni, non mancano occasioni per odiare, ma dobbiamo ricordare che siamo libri di sangue, pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte, dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire che fa male a sentirsi e a vedersi diversi, costretto a incenare una farsa pervasa di questo universo di sole comparse, percorso dall'odio o fingersi perso, mi rifiuto ad accettare questa logica contorta di chi non vuole amare, ma vuole giudicare dalla copertina una persona seduta in poltrona, individui come questi governano il mondo, lo sfondo si riempie di un grottesco porto e il rapporto si incrina, inesorabilmente discendiamo la china, già lunga è la lista di ottusi, soprusi, ma più passa il tempo più crescono gli abusi, su donne umiliate dai capi d'aziende, sei brava c'è il posto, se no alzi le tende, su uomini nati lontano, troppo a sud per tendergli la mano, carcasse fumanti nei campi di sole, migliaia di gole gonfie di parole di dolore, spirito

0: libri di sangue, libri di sangue. Siamo libri di sangue, siamo fatti di sangue. Perché Cagliari è un enorme libro di sangue. Libri di sangue, siamo libri di sangue. Noi siamo fatti di sangue, DJ Natai è un grande libro di sangue. Siamo libri di sangue, solo di sangue. Frank Iona GMC è un libro di sangue, fatto di sangue. Perché siamo libri di sangue, libri di sangue. Siamo libri di sangue, siamo fatti di sangue. Nasciamo nel sangue, moriamo nel sangue. Risorgeremo dal sangue, libri di sangue.
1: Grazie Cagliari. Grazie Cagliari. A presto.

0: la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale è altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

dietro a te non è il tagliamento, all'orizzonte ancora più su bisogna andare e dunque vai va, ogni parola ombra, ombretta oscurità, la grande ritirata, un sacchetto sulla porta.

polyfiller. Get me that humane killer, and we'll toddle off a

amici. Eh sì, sì.

Luzzita Jam. Luzzita Jam. Pierlutti. Pierlutti.

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

waiting to hear from you. Waiting to hear from you.

Storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

0: No, I haven't seen it. I've seen the trailer. That's it. That's it.
1: No.

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.
3: Tasovas, avrete Radio Gwen.
4: Radio Gwen. Traveling without moving.
5: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: E fuori una mia essenza primordiale altra.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
2: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

orecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In a late autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio emidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

Vita sotto i pinci mando sotto i stelmi in se la salta alla sentiamo fischia e gente nel vento.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.